State ascoltando Wise Radio.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

is Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei Wise.
1: Sus Dosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sus Dosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'innovazione che sta cambiando il mondo della moda, i materiali biodegradabili e la moda plastica zero. Immaginate di indossare una maglietta realizzata con tessuti derivati dalla cellulosa o dalle alghe. Questi materiali non sono solo leggeri e confortevoli, ma anche biodegradabili. Stanno rivoluzionando l'industria della moda. Con l'obiettivo di ridurre l'uso della plastica, questi tessuti si decompongono naturalmente, riducendo l'inquinamento e promuovendo un ciclo di vita senza danni per l'ambiente. Un esempio concreto è Pangaea, un brand che sta facendo passi da gigante verso un futuro sostenibile. Pangaea utilizza materiali come il flower down, un'imbottitura naturale derivata dai fiori, e il Pangaea cotton, realizzato con cotone biologico per ridurre l'impatto ambientale. Il brand è impegnato anche nella ricerca di nuove soluzioni per la moda a plastica zero, creando capi che sono innovativi, funzionali e a impatto ridotto sul pianeta. La moda plastica zero non è solo una tendenza, ma un passo concreto verso un futuro più verde, in cui ogni capo indossato ha un impatto positivo sul nostro pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Dosh, perché ogni scelta di moda che facciamo può essere un piccolo grande passo verso un mondo più verde.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
1: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatore di Wise Radio, bentornati. Qui su Wonder and Wonder parliamo di luoghi del cuore e oggi voglio aprire una riflessione sulla città in cui questo programma è nato, la città di Milano. Milano è spesso raccontata come la città del progresso, dell'innovazione, della moda e della finanza. Il luogo in cui tutto si muove velocemente, dove il tempo è scandito dal lavoro, dagli appuntamenti e dalle ambizioni. Ma cosa si cela sotto questa immagine frenetica e scintillante? Dietro ai grattacieli e le vetrine luccicanti, Milano è anche una città di contrasti. Tutti la identificano come il simbolo della modernità in Italia, la città d'arrivo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ma proprio qui, nella città dei balocchi, spesso può capitare di sentirsi inglobati da un senso di isolamento urbano. Forse il ritmo incessante della vita quotidiana, il traffico, gli impegni e la continua corsa verso il successo, forse ci fanno perdere di vista l'aspetto più autentico della città e dei suoi abitanti. Eppure Milano non è solo questo. È fatta di storia, di incontri, di luoghi rassicuranti che conservano ancora un'anima autentica, un'anima italiana. Nei suoi quartieri storici, nei cortili interni delle vecchie case di ringhiera, nei piccoli bar storici, si trovano ancora frammenti di umanità che resistono alla frenesia, alla modernità e allo sviluppo. Dei luoghi che ci permettono di rallentare, di sognare e di sentirci ancora accolti, a casa. Oggi più che mai, in un mondo in continua evoluzione, è importante riscoprire le sfumature di una Milano che va al di là della sua immagine di metropoli iperconnessa. Ricordarsi che, oltre al traffico, agli uffici, ci sono storie da ascoltare, angoli da esplorare e attimi di poesia nascosti nella vita di tutti i giorni. E in questo momento, se vi trovate proprio qui, magari diretti al lavoro, a un appuntamento, fermatevi un attimo a guardare la città con occhi diversi, perché Milano non è solo velocità, ma anche dettagli da scoprire, bellezza da riconoscere e connessioni umane da ritrovare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremmo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym. Un uomo convinto che la fortuna, come il talento, lo si allena e lo si crea attraverso la dedizione, l'umiltà e tanta curiosità. Nerio Alessandri fonda Tecnogym a soli 22 anni. Le prime attrezzature vengono progettate e realizzate nel proprio garage di casa. Nei primi anni 90, Tecnogym crea il concetto stesso di wellness, che ben presto si impone sul mercato come evoluzione del concetto americano di fitness. Negli stessi anni, il marchio ottiene un'enorme visibilità grazie a Michael Schumacher. Nel 1992 Schumacher è pilota della Benetton. L'anno prima, durante il suo debutto in Formula 1, si era fatto notare. Molti quindi sono gli sponsor che corteggiano la Benetton per mettere il proprio logo sulla tuta del tedesco, tra cui Nerio Alessandri. Entra quindi in contatto con Briatore, ma i prezzi per posizionare il logo in bella vista sulla tuta sono troppo alti per un'azienda come la sua. Chiede quindi di posizionare la scritta Tecnogym sotto le braccia di Schumacher. Una posizione talmente nascosta che non è nemmeno inclusa nel listino prezzi. Quell'anno Schumacher conquista 8 podi e ogni volta che solleva la coppa la grande scritta Tecnogym appare lì in bella evidenza sugli schermi televisivi. Oggi Tecnogym è il leader mondiale nel settore fitness e wellness. Si stima che 55 milioni di persone utilizzino ogni giorno i prodotti Tecnogym. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati fra di noi, io sono Channing Williams per Behind. Oggi vi sveliamo un segreto di un hit che ha fatto vibrare il mondo, Get It Together di Drake. Non è solo una canzone, è un viaggio musicale che unisce tre continenti e due generazioni. La magia parte dagli anni 90, quel beat ipnotico che vi fa muovere senza rendervene conto. È un omaggio a Let Me Be Your Fantasy dei Baby D, cult house britannico nel 92. Drake l'ha reinventato con quel tocco moderno che solo lui sa dare, creando un ponte tra passato e presente. Il significato nascosto? Mentre il ritmo vi fa ballare, il testo vi fa pensare. È la storia di un amore complicato, tra azione irresistibile e dubbi sentimentale. Drake interpreta il playboy indeciso, mentre la voce angelica di Georgia Smith aggiunge un'emozione unica. E poi c'è Black Coffee, che con la sua sonorità afro house regala quel carico in più che trasforma il brano in un inno globale. Perché conquista tutti? Perché è perfetta sia per la pista da ballo che per i momenti di malinconia. Una di quelle canzoni che suona bene in ogni situazione. E adesso, Get It Together di Drake featuring Black Coffee e Georgia Smith. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
1: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 7 maggio 2026 è il 127esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.15. I santi del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio di Nicomedia e Santa Virginia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 maggio del 1664 Luigi XIV, 64esimo re di Francia, inaugura la Reggia di Versailles. Nel 1824 viene eseguita per la prima volta alla Porta di Carinzia a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, la quintessenza della musica universale e il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. Nel 1946 viene fondata a Tokyo quella che poi diventerà la Sony. Nel 1998 Apple Computer presenta l'iMac, il primo computer dedicato al grande pubblico che ha fra i suoi obiettivi primari l'estetica. Nello stesso giorno la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler-Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 maggio del 1978 la Juventus conclude il campionato di Serie A da prima in classifica a 44 punti, seguita dal neopromosso Vicenza a 39. I bianconeri vincono così per il secondo anno consecutivo lo scudetto, il 18esimo della loro storia. I veneti si qualificano per la Coppa UEFA, conquistando per la prima volta l'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 maggio del 1966 Gianni Morandi è primo in classifica con la fisarmonica. Nel 1974 Claudio Baglioni incide il singolo E tu. E nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Evita Perón, nata allo Stoldos il 7 maggio 1919 e scomparsa a Buenos Aires il 26 luglio 1952. È stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato a Roma il 7 maggio 1922 e scomparso a Milano il 15 aprile 2010, considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Compie oggi 69 anni la conduttrice televisiva italiana Barbara D'Urso. Spegne 39 candeline Chiara Ferragni. Nata come fashion blogger, è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice e designer di successo. E il proverbio del giorno è: zotici e villani discuton con le mani.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Oggi ti voglio parlare del Nad Yoga, antica pratica indiana. Nad è un processo di armonia attraverso il quale si possono sperimentare la Ad, che è l'infinito. La scienza del Nad Yoga ha migliaia di anni e lavora con il movimento del linguaggio e dei cambiamenti chimici nel cervello. Viviamo in un mare di energia dove tutto nell'universo vibra. Anche gli oggetti inanimati hanno una vibrazione costante, solo che loro vivono una frequenza inferiore rispetto agli oggetti animati. Alcune vibrazioni sono udibili, cioè suoni che possiamo sentire, e altre vibrazioni, come i pensieri, sono silenziosi, cioè vibrazioni elettromagnetiche. Maggiore è la frequenza, meno densa e più eterea sarà la qualità delle vibrazioni che ascoltiamo o parliamo. Alzare la nostra vibrazione ci avvicina all'esperienza della più alta vibrazione di tutte, la creatività originale dell'universo. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come le esperienze recenti influenzano i nostri pensieri e i comportamenti. Avete mai sentito una parola nuova e poi iniziato a notarla ovunque? Questo è un esempio dell'effetto priming, un fenomeno psicologico in cui esperienze recenti influenzano il nostro modo di pensare e agire, anche senza che ce ne rendiamo conto. Il priming può avvenire a diversi livelli. Nel priming semantico, parole collegate tra loro attivano associazioni mentali. Se leggi la parola ospedale, sarai più veloce a riconoscere termini come medico o infermeria. Nel priming percettivo, la semplice esposizione a un'immagine può alterare la nostra percezione successiva. Un esperimento famoso ha dimostrato che le persone a cui venivano mostrate parole legate alla lentezza come anziano oppure passeggiare camminavano più lentamente dopo aver letto quei termini. Al contrario, parole legate all'energia spingevano a comportamenti più dinamici. Il priming è spesso usato nel marketing e nella pubblicità. I colori, le parole e le immagini che vediamo possono influenzare le nostre decisioni d'acquisto. Anche nella vita quotidiana possiamo sfruttarlo a nostro favore. Leggere frasi motivazionali o ascoltare musica energica può predisporci ad una giornata più produttiva. Essere consapevoli di questo effetto ci aiuta a comprendere meglio le nostre scelte e a controllare l'influenza nascosta che l'ambiente ha su di noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. I crediti di carbonio sono strumenti che certificano la riduzione o rimozione di una tonnellata di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso progetti ambientali come per esempio la riforestazione, l'agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e tutela delle foreste. Le aziende possono acquistarli per compensare le proprie emissioni residue, sostenendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. I crediti si dividono in due mercati, quello regolamentato, legato ad accordi internazionali, e quello volontario, utilizzato da imprese che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale per iniziativa propria. Tuttavia il sistema presenta delle criticità. Alcuni progetti sono risultati inefficaci nel lungo periodo o sono stati strumentalizzati per operazioni di greenwashing. Di recente sono state introdotte quindi regole più severe. Per garantire maggiore trasparenza ed efficacia vengono previsti dei controlli regolari. È stata creata inoltre una nuova categoria, quella dei crediti di biodiversità, mirati alla tutela degli ecosistemi naturali, ampliando così il concetto di compensazione ambientale. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del cupuaccio. Il cupuaccio è un superfood che sembra essere uscito direttamente da un sogno erotico di un botanico, come se la natura avesse deciso di sfidare le leggi della gravità e del buonsenso. Originario dell'Amazzonia, questo frutto ha l'aspetto di una versione più morbida e dolce del cacao. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto delicato, il cupuaccio è una potenza nutrizionale. Il suo interno, simile a una crema densa e vellutata, ha un sapore che unisce il cioccolato bianco alla frutta esotica. È ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali, che fanno bene alla pelle, al cuore e anche a quel piccolo malessere esistenziale che ti prende alle 3 di pomeriggio. Per di più, il cupuaccio è spesso utilizzato nella produzione di cosmetici e creme idratanti. Il che fa pensare che oltre a nutrire il corpo, possa anche nutrire il nostro ego, come se stessimo mangiando un frutto che ci sta facendo sembrare più giovani di quanto non lo siamo in realtà. In sintesi, il cupuaccio è il tipo di superfood che ti fa sentire un po' come un esploratore dei tropici, che ha trovato la perla nascosta tra le foreste dell'Amazzonia. Un frutto che sa essere esotico, nutriente e anche un po' esagerato, ma in quel modo che ti fa dire sì, lo voglio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, Max Calderan che oggi vi parla delle scarpe migliori, dei vestiti migliori da dover utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non vi parlo di marche, non vi parlo di modelli, vi parlo della comodità. Ovvero, quali sono i vestiti, quali sono le scarpe che meglio si adattano al nostro corpo e non viceversa. Ricordiamoci sempre la nostra origine. La nostra origine era quella di saper camminare in mezzo alla natura a piedi scalzi e di poter avere vestiti molto comodi, molto larghi per poter sostenere quello che erano i ritmi pressanti della sopravvivenza in un ambiente, in un contesto naturale, quindi anche procurarsi del cibo con la caccia, per cui o la raccolta, e quindi necessariamente dovevamo vestire molto comodi per essere molto produttivi. Ecco, tutto questo si è perso e non volendo ci siamo ritrovati a indossare nella maggior parte delle ore della nostra giornata indumenti e scarpe, calzature, che di fatto non seguono quello che sarebbe il nostro urlo di libertà all'interno del nostro corpo, che ogni giorno chiama vendetta per poter essere vestito comodamente. Ma perché è importante questo aspetto? Beh, dovete sapere che in tutte le mie esplorazioni, per esempio, le scarpe erano sempre più larghe di almeno due numeri, perché camminando per ore, giorni e chilometri, tanto per darvene una, l'ultima esplorazione nel 2020 sono stati 1.800.000 passi continui senza soste. Chiaramente dopo avere un paio di scarpe che adattassero ad accogliere quello che era una variazione di misure vere e proprie del piede che si adattava ad ogni passo nel percorrere tanti chilometri. Traslando tutto nella vita di tutti i giorni, partendo dalle scarpe, se queste sono troppo strette, soprattutto in punta, si può sicuramente favorire quello che è il fenomeno dell'allucevalgo, che non è solamente un fatto estetico, è un fatto proprio di postura. Cioè l'allucevalgo, con l'alluce che va verso l'interno, tende ad andare verso l'interno, appoggiarsi sulle altre dita, modifica l'appoggio del piede a terra, quindi conseguentemente anche l'articolazione del ginocchio si deve adattare, conseguentemente quella dell'anca si deve adattare, conseguentemente tutto il rachide della colonna vertebrale si deve adattare, il cervicale si devono adattare, e può addirittura provocare mal di testa, e unito a difficoltà di deambulazione può provocare stanchezza, stress, indirettamente anche difficoltà di concentrazione, insomma in qualche modo va a interferire su quello che dovrebbe essere un nostro equilibrio, che in quel momento può servirci, ci deve servire perché siamo concentrati in qualcosa, che invece viene interferito solamente perché abbiamo avuto per anni l'abitudine di utilizzare delle calzature strette. Bisogna poi anche considerare che scarpe troppo strette possono causare, al di là delle banali vesciche che comunque non dovrebbero comparire, ci sono problemi collegati alla tendinite o problemi dovuti a sfregamento. Questo dipende anche molto dall'utilizzo di quali calzini vengono utilizzati, soprattutto dalla pressione, cioè la pressione sanguigna a livello del piede è dovuta dal fatto che viene interferita questa pressione perché la calzatura è stretta, in qualche modo può comprimere vasi sanguigni, limitando l'afflusso anche di sangue alle estremità, la difficoltà del ritorno venoso, perché c'è una pompa così chiamata di ritorno venoso del sangue dalle estremità, quindi dalla periferia verso la parte centrale del corpo. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare a causa di una calzatura troppo stretta. Allora approfittiamone per toglierci le scarpe e per ascoltare un po' di musica. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo del potere delle parole e nello specifico di persuasione. Ma che cos'è la persuasione? Provando a dare una definizione, possiamo dire che è una qualsiasi azione volta a influire o condizionare gli altri per raggiungere i propri scopi e obiettivi. La persuasione è ovunque, negli spot pubblicitari, nei discorsi politici e anche nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa rende un messaggio persuasivo? La psicologia ci offre alcune risposte. Uno dei principi fondamentali è la reciprocità. Quando qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. È per questo che una prova gratuita o un piccolo regalo possono influenzare le nostre scelte. Un altro elemento chiave è l'autorità. Tendiamo a fidarci di chi percepiamo come esperto, che si tratti di un medico o di una celebrità. Anche il contesto è fondamentale. Il principio della scarsità, ad esempio, ci spinge ad agire quando percepiamo qualcosa come limitato. La celebre frase «offerta valida solo per oggi» è una frase che sfrutta questa leva. Inoltre, la coerenza gioca un ruolo importante. Una volta che dichiariamo una posizione, siamo più inclini a mantenerla per non contraddirci. La persuasione non è solo un'arma per influenzare gli altri, è uno strumento per comunicare in modo efficace. Essere consapevoli di questi meccanismi non solo ci aiuta a difenderci da manipolazioni, ma anche a costruire messaggi più chiari e autentici. Perché la vera persuasione non è inganno, ma connessione. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il kiwano è un tocca sana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è innovazione. È una delle parole più abusate del nostro tempo. La leggiamo nelle pubblicità dei telefonini, nei piani industriali, sulle etichette dei detersivi. Tutto è innovativo, tutto è smart, tutto è 2.0. Ma a forza di usarla, per vendere prodotti rischiamo di svuotarla del suo significato profondo. E qual è questo significato? Innovazione deriva dal latino innovare, che significa letteralmente fare nuovo, rinnovare. Attenzione però, innovare non è soltanto introdurre tecnologie o strumenti inediti, non è solo comprare l'ultimo modello di auto elettrica o scaricare l'app del momento. Innovare è un atto mentale, è cambiare prospettiva, è guardare ciò che già esiste e che magari abbiamo sotto il naso da anni con occhi diversi, più ampi, più freschi. Spesso pensiamo che l'innovazione nasca nella Silicon Valley, tra garage e grattacieli di vetro. Ma la verità è che il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del mondo è aperto da miliardi di anni e si chiama natura. La natura stessa è la prima instancabile innovatrice. Non si ferma mai. Sperimenta, adatta, ottimizza. Pensa al girasole. Sembra un fiore semplice, vero? Eppure ha sviluppato una tecnologia solare incredibilmente sofisticata, l'eliotropismo. Ha la capacità di seguire il sole durante l'arco della giornata, ruotando il proprio pannello per ottimizzare l'assorbimento di energia. Nessun ingegnere gli ha mai insegnato come fare. Ha innovato per sopravvivere meglio. O pensa ancora alle api. Milioni di anni prima che noi inventassimo il GPS o Google Maps, le api hanno inventato un linguaggio fatto di danze. Con la danza dell'addome, un'ape esploratrice riesce a comunicare alle compagne la distanza esatta, la direzione precisa rispetto al sole e persino la qualità di fonte di cibo. È un sistema di trasmissione dati a banda larga, senza cavi e senza wifi. Questo ci insegna una lezione fondamentale. L'innovazione non significa rompere con il passato o distruggere ciò che c'era prima. Significa evolvere rispettandolo. Significa prendere ciò che funziona e portarlo a un livello successivo.
0: Wise Radio. Music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui dopo quest'altra pausa musicale a parlare di innovazione. Nella storia umana l'innovazione ha segnato interi periodi, tracciando il confine tra un'epoca e l'altra. La rivoluzione industriale ha cambiato per sempre il volto del lavoro, spostando l'umanità dai campi alle fabbriche. Internet ha trasformato la comunicazione rendendo il mondo un villaggio globale, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. E oggi? Oggi le energie rinnovabili stanno ridefinendo il concetto stesso di progresso, dimostrando che possiamo produrre energia senza bruciare il nostro futuro. Ma c'è un punto cruciale che spesso dimentichiamo. L'innovazione non è neutra. Ogni innovazione autentica nasce da un bisogno reale, ma porta con sé una responsabilità enorme. Possiamo innovare per costruire armi più letali o per curare malattie incurabili. Possiamo innovare per creare algoritmi che ci rendono dipendenti dagli schermi o tecnologie che ci liberano dal lavoro pesante. L'innovazione senza coscienza non è progresso, è solo velocità. E correre più forte nella direzione sbagliata non serve a nessuno.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui a parlare di innovazione dopo quest'altra pausa musicale. Scendiamo dai grandi sistemi e arriviamo nelle nostre cucine, nei nostri uffici e nelle nostre vite. Nella vita quotidiana l'innovazione può essere, e deve essere, piccola e personale. Non devi inventare il nuovo iPhone per essere un innovatore. Innovare può significare trovare un nuovo modo per organizzare il tempo in famiglia. Magari, per esempio, spegnendo tutti i cellulari dalle 20 alle 21 per riscoprire il piacere di parlare davvero. Questa è un'innovazione sociale potentissima. Può essere scoprire una ricetta che riduce gli sprechi alimentari, trasformando il pane raffermo o le bucce di verdura in piatti gourmet. Sta innovando il tuo rapporto con le risorse. Può essere scegliere di muoversi in città in bicicletta invece che in auto, cambiando il tuo percorso abituale e vedendo la città con occhi diversi, sentendo i profumi e il vento tra i capelli. Sembrano gesti piccoli, quasi banali, ma sono gesti che, messi insieme, hanno la forza di trasformare le abitudini collettive. Un oceano è fatto di tante gocce e una rivoluzione è fatta di tante piccole innovazioni quotidiane. Infatti, in chiave sostenibile, innovare assume un significato ancora più profondo. Significa smettere di chiedersi solo cosa posso fare di nuovo? E questa domanda non è solo di marketing, è la domanda di sostenibilità. È quale impatto avrà questo nuovo sul futuro? È una lente speciale, una lente che ci spinge a valutare le conseguenze a lungo termine delle nostre scelte. Ci costringe a guardare oltre l'immediato vantaggio o la comodità del momento. Ci aiuta a capire se stiamo costruendo verso il progresso qualcosa che arricchisce la vita o se stiamo solo creando complicazioni, rifiuti futuri e problemi per chi verrà dopo di noi. L'innovazione sostenibile è quella che risolve un problema oggi senza crearne uno più grande domani. È l'intelligenza che si fa carico del suo tempo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci per l'ultimo pezzo, quello che ci porta come al solito alla sfida, alla call to action per voi che ci ascoltate. Voglio invitarvi a diventare piccoli designer della vostra vita. Individua un ambito della tua vita, che sia lavoro, casa, relazioni, e prova a introdurre una piccola innovazione che porti leggerezza e sostenibilità. Non serve sia radicale, non devi stravolgere tutto. A volte il vero cambiamento inizia da un dettaglio nuovo. Magari è cambiare il modo in cui fai colazione, magari è cambiare la strada per andare al lavoro, magari è cambiare il modo in cui saluti i tuoi colleghi. Rompi uno schema, introduci una variazione e osserva cosa succede. L'innovazione è contagiosa. Quando inizi a cambiare una piccola cosa, tutto il sistema inizia a muoversi.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Limbe. Se i superfood fossero una gang, Limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. Limbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. Limbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di Limbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere. Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto si riesca a provare benessere utilizzando due attitudini come la gratitudine e l'apprezzamento. La gratitudine non è una parola, è uno sguardo. Quante volte nella giornata diciamo mi manca questo, non va bene quello, devo ancora sistemare? E se ti dicessi che non è quello che ti succede, ma quello che scegli di vedere? Sì, una grande differenza sta proprio in questo. La gratitudine non è qualcosa di buonista, non è dire che va tutto bene quando non è vero. No, la gratitudine è una posizione interiore. Equivale ad allenare lo sguardo a riconoscere ciò che già c'è. E qui entra in ballo lo sport educativo, perché nello sport che vivo ogni giorno con i ragazzi la differenza non la fa chi è più bravo, la fa chi riesce a vedere il passo fatto, non solo quello che manca. Mi torna in mente di una bambina che alla fine della lezione era arrabbiata. Non mi è riuscito niente oggi, diceva, e io le ho chiesto: ma sei sicura? Proprio niente? E lì silenzio. Poi mi ha guardato e mi ha detto: beh, sono salita da sola sulla trave. E lì è cambiato tutto. Il volto, la postura, l'energia di quella bambina. Non era cambiato quello che aveva fatto, era cambiato quello che aveva scelto di vedere. E allora adesso ti lascio con una domanda. Oggi, cosa stai non vedendo che invece c'è già? Respira e portalo con te dopo questa piccola pausa musicale.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo la pausa musicale ed aver ascoltato un brano meraviglioso. Apprezzare, ovvero l'arte di dare valore a ciò che c'è. Prima abbiamo parlato di gratitudine, ora facciamo un passo in più, andiamo ancora un po' più avanti. Perché essere grati è riconoscere, mentre invece apprezzare, fate bene attenzione, è dare valore. Penso spesso agli insegnanti con cui lavoro. Loro entrano in classe e vedono chi non ascolta, chi disturba, chi non segue e piano piano andando dietro a queste cose si svuotano. Ma quando iniziamo a lavorare insieme, in effetti succede qualcosa. Impariamo a spostare lo sguardo, non ignoriamo le difficoltà, ma iniziamo a vedere anche ciò che funziona. Una docente un giorno mi disse: Paolo, oggi ho provato una cosa diversa. Invece di richiamare subito chi disturbava, ho iniziato dicendo: voglio dire grazie a chi oggi è già pronto. Dopodiché mi ha detto: non è cambiata la classe, sono cambiata io. E poi qualcosa di conseguenza si è mosso. In effetti l'energia segue lo sguardo. L'energia va dove va la nostra attenzione. Questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio che ci porta a muoverci ad agio, dove ad agio è il metodo che utilizzo, l'acronimo di accogliere, divertire, disciplina, ascoltare, gioia, gioco, includere ed opportunità. Ecco, proprio in questo acronimo è anche qui che accogli, che tu ascolti e poi restituisci valore, perché quando qualcuno si sente visto, inizia a trasformarsi. E allora adesso prova a fare quest'oggi, trova una persona e falle sentire che la apprezzi davvero, ma non con quel senso di educazione, ma con il senso di presenza. E poi guarda che cosa succede. Siamo pronti per un'altra piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo l'ascolto di un altro brano meraviglioso. La gratitudine cambia l'energia e cambia anche la vita. C'è una cosa che ho imparato negli anni: la gratitudine non cambia solo i pensieri, non va ad intaccare solo la nostra mente, cambia proprio l'energia con cui vivi. Quando sei nella lamentela, il corpo si chiude. Quando sei nella gratitudine, il corpo invece si apre. E questo si sente dove? Nelle relazioni, nel lavoro e nella vita. Ci sono stati momenti anche per me in cui era più facile vedere quello che non funzionava. Magari progetti che erano fermi, persone che non mi capivano o non volevano capirmi, tanta fatica nell'andare avanti. Poi ho iniziato una pratica semplice. Ogni sera, 3 cose per cui dire grazie. All'inizio queste cose erano piccole. Un sorriso, una lezione andata bene, una telefonata inaspettata. Poi qualcosa è cambiato, ma non perché la vita fosse perfetta, ma perché io ero più presente alla vita. E allora voglio lasciarti un invito semplice. Stasera, perché non iniziare prima di addormentarti? Prova a fermarti un minuto e trova 3 cose per cui dire grazie. Non serve che siano grandi. Serve che siano vere. Questo perché? Perché la gioia non arriva quando tutto è perfetto. Arriva quando inizi a dire: questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante imparare a festeggiare e celebrare di più, non solo i nostri compleanni. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci, quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione al lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno e così via. E abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minaccia. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci. Alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire. Non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono, andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo.
3: Wise Radio, music for the future.

0: right. Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni prese in considerazione un'analisi completa del Feng Shui sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i trigrammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da due linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in trigrammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegne e 5 elementi, vi lascio ad un breve momento musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo Yang e della Fenice rossa. Il metallo è a ovest associato alla Tigre bianca, l'acqua è a nord collegata alla Tartaruga nera e il legno a est in relazione al Drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera, quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata veniva individuato nel momento in cui lo Yang comincia a muoversi all'interno dello Yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno possiamo immaginare un albero, le radici affondano nella terra, nello Yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo Yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità nuove. Nel corpo umano il legno è collegato al fegato e alla cistifellea, ma anche tendine, legamenti, muscoli, oltre che alla vista le lacrime. Quando questa energia è in equilibrio favorisce la capacità di crescita personale, autoaffermazione, coraggio, flessibilità e adattabilità, proprio come una pianta forte, ma capace di piegarsi al vento. Quando invece è in squilibrio può manifestarsi attraverso rabbia, irritabilità o intolleranza. Nel Feng Shui il colore del legno è il verde, il colore della vegetazione e delle foglie. Inserire il verde negli ambienti favorisce un senso di vitalità, collaborazione, apertura e serenità. Anche le forme verticali richiamano questa energia. Pensiamo agli alberi, ma anche a strutture slanciate verso l'alto, come colonne, torri o edifici alti. La stagione associata è la primavera, il momento della giornata è l'alba, tra le 5 e le 9 del mattino. Mentre la vita umana richiama l'infanzia e la giovinezza, fasi di sviluppo e scoperta. Passando all'elemento fuoco, dal legno nasce appunto il fuoco. Così come dalla primavera si passa naturalmente all'estate. L'energia continua a muoversi verso l'esterno, raggiungendo il massimo della sua espansione. Il fuoco rappresenta la massima espressione dello Yang, il momento in cui la nostra energia è completamente rivolta verso il mondo esterno. È collegato alle relazioni, alla comunicazione, al desiderio di condividere, alla vitalità e alla capacità di entrare in contatto con gli altri. Se l'acqua rappresenta la profondità e l'interiorità, il fuoco rappresenta l'apertura e l'esteriorizzazione. Il fuoco è associato all'estate, al sud, al momento centrale della giornata. Il corpo umano è collegato al cuore, all'intestino tenue, alla circolazione sanguigna e al metabolismo. Quando questa energia è armonica porta entusiasmo, gioia, motivazione, chiarezza mentale e capacità di relazione. Quando è in squilibrio può manifestarsi con ansia, agitazione, eccessiva agitazione oppure al contrario con mancanza di entusiasmo. I colori del fuoco sono il rosso, l'arancione, il viola, l'indaco e l'oro. Tonalità intense che stimolano movimento, espressione e dinamismo negli ambienti, ma anche, se usate in eccesso, possono accentuare tensione o impulsività. La forma è associata a quella triangolare o appuntita, come una fiamma o una cima di una montagna. L'orario collegato al fuoco va dalle 9 alle 15, il momento in cui la luce e l'attività raggiungono il loro apice. Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale. 1, 2, 3, and...

Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco. Ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la Terra funge da elemento di passaggio tra Yin e Yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della Terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare rimuginazione, immobilità, blocchi, instabilità e confusione. La forma che attiva l'elemento terra è quadrata o cubica, come pianure, altopiani, edifici a parallelepipedo. I colori associati sono opachi, giallo, marrone, ocra, beige, grigio, nero, capaci di trasmettere stabilità, sostegno, sicurezza e abbondanza. Dal calore della terra derivano i minerali, sottoposti a forte temperatura rilasciano le loro sostanze che una volta raffreddate condensano, dando origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere, per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati infatti sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli, quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività, capacità di valutazione. Se alterata provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo!

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare, proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno. E le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei cinque elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua, come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare. La comprensione di questi cicli è fondamentale per armonizzare gli ambienti, riequilibrare energie sbilanciate, sostenere organi che non funzionano correttamente, scegliere arredi, colori, materiali, distribuire gli spazi in maniera efficace e persino selezionare cibi e attività mirate. Naturalmente, non è semplice applicare tutto questo in autonomia. Serve esperienza e competenza per valutare correttamente la situazione e individuare le modalità migliori di intervento. Io, come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura, pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei why?

Ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Mauro Papalini, Cavaliere della Repubblica ed ex presidente di Confindustria di Pesaro Urbino, è l'esempio di un self-made man partito da zero. Oggi guida la Papalini Spa, un'azienda con 2.500 dipendenti e 50 milioni di fatturato che opera nel settore cleaning e servizi integrati. A 16 anni lasciò la scuola per lavorare, iniziando a pulire vetrine nei negozi, spinto dalla voglia di fare. Dopo le prime esperienze a 20 anni fondò la sua azienda, ma a modo suo, e iniziò a cercare clienti fuori dalla provincia per non fare un torto al suo ex datore di lavoro, dai primi lavori nei negozietti e condomini. Grazie alle sue capacità organizzative riuscì a vincere le prime gare d'appalto, gestendo i servizi di pulizia all'interno di banche, caserme, ospedali e cliniche private, e nei migliori alberghi, come il Principe di Savoia, il Four Seasons e il Bulgari Hotel. Ha dichiarato che la chiave del suo successo è la specializzazione e gestione efficace. La sua azienda è infatti riuscita a crescere grazie alla settorializzazione aziendale in diverse aree: sanità, civile, industria, hotellerie e GDO, e all'inserimento di profili esperti in ogni area, come ad esempio i medici per la sanificazione ospedaliera. Oggi l'azienda opera in tutta Italia ed è anche impegnata in alcuni progetti sociali, come il reinserimento dei detenuti del carcere di Palermo. Io sono Elle e vi aspetto

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile. A metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che i guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria, pensate, offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina, era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica è il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi parlo a tutti gli amanti della natura e dell'avventura. Vi porto in un luogo straordinario, un paesaggio scolpito dal tempo e dal vento, il Bryce Canyon, nello stato dello Utah. Situato a oltre 2400 metri di altitudine, il Bryce Canyon non è un vero e proprio canyon, ma una serie di anfiteatri naturali che ospita le incredibili formazioni rocciose chiamate Hoodoos. Questi pinnacoli di roccia, modellati dall'erosione, creano un labirinto di colori che variano dal rosso intenso all'arancione e al bianco, colori che si combinano con la luce del giorno e i raggi del sole, creando delle sfumature affascinanti. Per chi ama l'escursionismo, i sentieri del parco offrono esperienze uniche. Il Navajo Loop Trail e il Queen's Garden Trail portano visitatori nel cuore del canyon, tra colonne di pietra e viste mozzafiato. E per chi preferisce ammirare il panorama dall'alto, il punto d'osservazione Sunrise Point regala momenti indimenticabili, specialmente all'alba e al tramonto, non a caso i loro nomi. E quando la notte cala, Bryce Canyon si trasforma in uno dei migliori luoghi al mondo per l'osservazione delle stelle, grazie all'aria limpida e alla quasi totale assenza di inquinamento luminoso. Il cielo si illumina di migliaia di stelle, offrendo uno spettacolo celeste senza pari. Tra rocce millenarie e un cielo infinito, Bryce Canyon è un'esperienza che lascia senza fiato. Siete pronti a scoprire questo capolavoro della natura? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande e bitorzoluto che sembra uscito da un esperimento scientifico mai riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita, ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti, mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Avete mai avuto la sensazione di non meritare i vostri successi? Di essere un bluff che prima o poi verrà scoperto? Questo è il tipico pensiero di chi soffre della sindrome dell'impostore, un fenomeno psicologico che colpisce molte persone, anche quelle di grande talento. Chi ne soffre attribuisce i propri successi alla fortuna, alle circostanze o agli altri e non alle proprie capacità. Questo può portare a stress, ansia e paura costante di essere smascherati. Paradossalmente è più comune tra individui altamente competenti, come studenti brillanti, professionisti di successo o creativi. Uno degli effetti più dannosi è il perfezionismo eccessivo. Chi si sente un impostore tende a lavorare troppo, sperando di dimostrare a se stesso e agli altri di essere all'altezza. Tuttavia, questo alimenta un circolo vizioso, perché ogni successo viene minimizzato e ogni errore amplificato. La buona notizia? La sindrome dell'impostore può essere sconfitta. Riconoscere i propri successi come meritati, accettare i complimenti senza sminuirsi e capire che nessuno è perfetto sono passi fondamentali per spezzare questo schema mentale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Jones. Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi vi porto nel mondo poetico e affascinante di Chiamatemi Anna, la serie TV che ha fatto innamorare milioni di spettatori con la sua protagonista ribelle e sognatrice. Ambientata alla fine del 1800, la serie racconta la storia di Anna, una ragazzina orfana con una mente brillante e un'immaginazione straordinaria, che viene adottata per errore dai fratelli Cuthbert, i quali volevano un ragazzo che gli aiutasse nella fattoria. Tra guai, amicizie e battaglie per trovare il suo posto nel mondo, Anna trasforma Green Gables in un luogo magico. Sapevate che la protagonista ha dovuto superare oltre 1800 candidate per ottenere il ruolo di Anna? La sua interpretazione intensa e genuina ha conquistato i produttori all'istante. Perché a guardarla? Perché Chiamatemi Anna ci insegna che la fantasia è un superpotere e che le parole hanno la forza di cambiare il mondo. Quindi siete pronti a lasciarvi trasportare nel magico universo di Green Gables? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli, da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Il rifiuto di oggi può diventare l'energia di domani, ma solo se agiamo con consapevolezza, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti. Il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Sono Sere e vi parlo dalla City. Qualche volta avete la sensazione che il vostro o la vostra partner non ve la stia raccontando tanto giusta? Ebbene, la buona notizia è che capita a tutti, non preoccupatevi. La cattiva invece è che potreste avere ragione. Infatti, quando il cervello elabora una menzogna, il corpo si tradisce con i segnali rivelatori delle bugie. Impara quindi come capire se il tuo partner mente. Lo stress fisiologico del mentire aumenta per esempio la peristalsi, cioè la contrazione dei muscoli esofagei, che fanno deglutire. Inoltre, rallenta la produzione di saliva. Fate anche attenzione alle lunghe pause a metà frase, a frasi isolate dette rapidamente, a un aumento o abbassamento dell'altezza del suono della voce. Nella conversazione anche le mani esprimono i sentimenti. Chi mente nasconde le mani, sotto le ascelle per esempio, oppure dietro la schiena. C'è poi un indizio che nemmeno i mentitori più incalliti riescono a controllare: le pupille dilatate. Si tratta di un evento fisiologico dovuto all'intervento del sistema nervoso simpatico, quello che scatena la cosiddetta reazione lotta o fuggi. Mentre dice la bugia, si dilateranno le pupille. La maggior parte delle persone ricorre a una ginnastica verbale per evitare una bugia diretta. Magari risponde a una domanda con un'altra domanda per prendere tempo, o soffre all'improvviso di un'amnesia selettiva e dopo aver detto una piccola bugia tenderà a continuare. Voi quindi insistete sui particolari per vedere se si agita. E se tutto ciò non accade, beh, allora avete a che fare con un attore o un'attrice probabilmente da Oscar. Da Sere e dalla City. Al prossimo racconto.

signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake. Ci sono canzoni che sembrano arrivare da un altro mondo, brani che catturano un'emozione pura e la trasformano in suono. Oggi vi parlo di Berlin, la canzone che ha fatto conoscere al mondo Ray X. Dietro questo nome d'arte si cela un artista australiano, dalla voce eterea e dallo stile minimalista, che mescola folk, elettronica e atmosfere intime. Berlin è il brano che lo ha portato alla ribalta nel 2013. Un pezzo nato quasi per caso, scritto in un momento di solitudine, ispirato dalla città tedesca, che per lui rappresentava il senso di libertà e malinconia. Con una chitarra delicata, pochi accordi e una voce sussurrata, Berlin è pura emozione. Il testo parla di desiderio, di assenza e di quella nostalgia che si insinua nei momenti di silenzio. È una canzone che non ha bisogno di grandi arrangiamenti per toccare l'anima, e forse è proprio questa semplicità a renderla così potente. Da allora, Ray X è diventato un punto di riferimento per chi ama la musica capace di creare atmosfere sospese nel tempo. Ora chiudete gli occhi, respirate profondamente e lasciatevi trasportare. Ecco Berlin di Ray X. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fascino del proibito. Che si tratti di un oggetto costoso, di una relazione complicata o di una regola da infrangere, l'essere umano è spesso attratto da ciò che è proibito. Ma cosa ci spinge a desiderare proprio quello che non possiamo avere? La psicologia spiega questo fenomeno con l'effetto della reattanza, teorizzato da Jack Bram. Quando percepiamo una restrizione alla nostra libertà di scelta, il nostro cervello si ribella, aumentando il desiderio verso ciò che ci è negato. È il motivo per cui le diete fanno venire ancora più voglia di dolci, o perché un divieto rende qualcosa più affascinante. Anche il principio della scarsità gioca un ruolo fondamentale. Ciò che è raro o difficile da ottenere sembra automaticamente più prezioso. Le strategie di marketing sfruttano questa dinamica con frasi come offerta limitata o solo per pochi, inducendo le persone a desiderare un prodotto piuttosto che un altro. L'attrazione per il proibito è anche alla base di molte dinamiche sociali e relazionali, dalla voglia di trasgredire alle passioni proibite. Essere consapevoli di questo meccanismo può aiutarci a distinguere tra un desiderio autentico e un'illusione creata dalla nostra mente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: the rhythm. Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, da Max Calderan che oggi vi parla di integratori. Quali assumere, quali no, quando, come, dove e soprattutto perché. Il mio punto di vista è naturalmente un punto di vista dato da un'enorme esperienza che ho acquisito sia per aver lavorato tantissimi anni all'interno di aziende farmaceutiche, tra le quali c'erano anche degli integratori da proporre, ma soprattutto dall'esperienza personale diretta, che è stata l'altra parte della medaglia, dell'esperienza, maturata all'interno di deserti, potendo beneficiare di quello che erano anche, chiamiamole così, le terapie, l'integrazione, i sali minerali, quali erbe assumere al fine di poter integrare perfettamente il mio corpo, al fine di poter raggiungere risultati che mi hanno permesso poi di diventare un esploratore desertico anche con imprese molto estreme, quindi dovevo assolutamente essere a livello metabolico corporeo assolutamente perfetto. Ora, innanzitutto la prima domanda che tutti voi dovremmo porci è: ho davvero bisogno di integratori? Soprattutto, quali devo scegliere? Perché a una domanda diretta che spesso mi viene posta: Max, cosa ne pensi se io assumessi o posso assumere questo tipo di integratore? Faccio un esempio banale: la vitamina C, la vitamina B, la vitamina D, la vitamina K, oppure, perché ho letto su un social che puntini. Ecco, la mia risposta è sempre quella: perché vuoi assumere questo integratore? Hai già fatto, per esempio, un'analisi del sangue, per esempio, per vedere se sei carente di questo principio attivo, di questa vitamina, di questo sale minerale, a tal punto da richiedere un'integrazione? Perché a volte siamo portati ad assumere integratori solo perché leggiamo che facciano bene e li caliamo all'interno di una proiezione di una nostra necessità, perché magari tra i sintomi che sentiamo, ad esempio stanchezza, figura che è una delle attività sulle quali questo integratore pubblicizzato può avere un effetto molto positivo e quindi tendiamo ad assumerlo. Ma se dall'inizio non è chiaro il punto di partenza, rischiamo A di buttare via soldi inutilmente, B di non risolvere una situazione per la quale noi cerchiamo comunque una risposta. Stesso ragionamento va fatto anche da un punto di vista alimentare per il cibo, che a sua volta contiene delle sostanze che sono ascrivibili anche e che contengono anche degli integratori che poi noi prendiamo separatamente sotto forma, che ne so, di compresse, fiale o capsule. Questo aspetto è molto importante. Bisogna, prima di assumere qualunque tipo di integratore, capire di che cosa abbiamo bisogno. Facendo delle analisi del sangue, molto banali tra l'altro, nel quale possiamo ricercare delle specificità di vitamine, sali minerali o addirittura, e ne parleremo separatamente, se sono presenti dei metalli pesanti in tali quantità da poter richiedere assolutamente un'integrazione che miri alla pulizia di questi metalli pesanti all'interno del nostro corpo. Questo dato è molto importante perché qualunque tipo di integratore deve trovare anche un substrato molto pulito e accogliente nel quale poter esprimere al meglio tutte le sue caratteristiche. Ed è un aspetto molto importante: è inutile prendere un farmaco o un integratore in questo caso se comunque continuiamo a maltrattare il nostro corpo alimentandoci in maniera scorretta. Di questo ed altro parleremo subito dopo questo brano musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ascoltando la musica vi è venuto in mente quali integratori, quali vitamine, quali sali minerali avete assunto in passato e a quali state assumendo adesso, quali vorreste acquistare nel futuro? Beh, vi invito prima ad una riflessione molto pratica che possiamo mettere in atto tutti insieme, che è stata un po' la base anche di tutti i miei allenamenti. Faccio un esempio con la camminata in montagna o con la corsa. Quando una persona va a camminare, correre, consuma, suda, consuma sali minerali, naturalmente utilizza anche vitamine, perché insomma c'è una parte di stress ossidativo legato allo sforzo muscolare. Faccio un esempio su tutti, la vitamina C. E a questo punto siamo in genere tentati nell'assumere giustamente anche qualcosa per idratarci, soprattutto bevande o alimenti dove sono stati aggiunti sali minerali, vitamine, eccetera, eccetera. Ecco, questo invece è un momento opportuno per iniziare una fase di privazione. Togliete tutti gli integratori per un periodo che può essere minimo di 15 giorni, massimo un mese. E nell'esempio della corsa, della camminata, quando si sta sudando, sostituite l'integrazione di prima con la banalissima acqua, una o due limoni spremuti all'interno, un pizzico di sale da cucina, possibilmente un sale che già in natura contiene anche altri sali minerali, non ha importanza quali sono, comunque tipo sale Maldon. Nel frattempo prendete appuntamento con un laboratorio di analisi. Adesso sono disponibili quei pacchetti dove vi fanno le analisi molto approfondite che riguardano tutti i tipi di vitamine, anche sali minerali presenti all'interno del vostro corpo, e sulla base di quelli che sono i dati dei risultati potete andare dal vostro nutrizionista, dal vostro medico, potete chiedere anche al farmacista quali tipi di integratori sono più indicati sulla base dei risultati di queste analisi. Ora è evidente che ci deve essere anche uno spazio temporale, cioè se dopo una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, il motivo per cui avete preso questi integratori non vanno a soddisfare la richiesta di risoluzione di un sintomo, di uno stato, e per esempio mi sentivo stanco o stanca, avevo mal di testa, non riuscivo comunque a sentirmi propriamente bene, avevo un po' di dolori articolari, qualunque cosa sia. Se dopo un tempo ragionevole non ci sono miglioramenti, chiaro che bisogna andare ad approfondire l'argomento con uno specialista, o comunque modificando quello che sono altri aspetti. Magari può essere utile fare anche un'analisi dei metalli pesanti, perché quando si parla di metalli pesanti in genere omettiamo anche il fatto che prendiamo integratori dove troviamo degli ingredienti, diciamo così, che possono essere considerati utili come lo zinco, però se c'è un'eccessiva presenza di zinco all'interno del nostro corpo, questo può portare comunque delle conseguenze relative proprio all'amplificare il sintomo per il quale noi pensavamo che prendendo lo zinco poteva essere utile. Perché non do dei consigli o delle indicazioni circa integratori che possono essere comunque interessanti? Perché non è noto il punto di partenza, cioè non ci sono, come si vede nei social, cibi miracolosi, proteine miracolose, vitamine miracolose, sali minerali miracolosi. Affidatevi sempre ad un professionista prima di intraprendere qualunque tipo di percorso. Nel frattempo la nostra esplorazione oggi finisce qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo di quali sono le migliori scarpe e miglior abbigliamento nella vita di tutti i giorni. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, scrivetemi pure o contattatemi su WhatsApp al numero 351-782-9903. Vi ricordo inoltre che se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una con l'Esploratore, potete sempre trovarle sul sito web della radio nella sezione rubriche. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me. Ci sentiamo alla prossima esplorazione.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia, nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i molini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio.

0: Power You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è innovazione. È una delle parole più abusate del nostro tempo. La leggiamo nelle pubblicità dei telefonini, nei piani industriali, sulle etichette dei detersivi. Tutto è innovativo, tutto è smart, tutto è 2.0. Ma a forza di usarla, per vendere prodotti rischiamo di svuotarla del suo significato profondo. E qual è questo significato? Innovazione deriva dal latino innovare, che significa letteralmente fare nuovo, rinnovare. Attenzione però! Innovare non è soltanto introdurre tecnologie o strumenti inediti, non è solo comprare l'ultimo modello di auto elettrica o scaricare l'app del momento. Innovare è un atto mentale, è cambiare prospettiva, è guardare ciò che già esiste e che magari abbiamo sotto il naso da anni con occhi diversi, più ampi, più freschi. Spesso pensiamo che l'innovazione nasca nella Silicon Valley, tra garage e grattacieli di vetro. Ma la verità è che il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del mondo è aperto da miliardi di anni e si chiama natura. La natura stessa è la prima instancabile innovatrice. Non si ferma mai, sperimenta, adatta, ottimizza. Pensa al girasole. Sembra un fiore semplice, vero? Eppure ha sviluppato una tecnologia solare incredibilmente sofisticata, l'eliotropismo. Ha la capacità di seguire il sole durante l'arco della giornata, ruotando il proprio pannello per ottimizzare l'assorbimento di energia. Nessun ingegnere gli ha mai insegnato come fare. Ha innovato per sopravvivere meglio. O pensa ancora alle api. Milioni di anni prima che noi inventassimo il GPS o Google Maps, le api hanno inventato un linguaggio fatto di danze. Con la danza dell'addome, un'ape esploratrice riesce a comunicare alle compagne la distanza esatta, la direzione precisa rispetto al sole e persino la quali

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.